cinese aggiuntile aggiunti ad un palambo palambo un panico di cavo e di scenere.